0: etelwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi Sephamola. Ka morakereke ya diphamola di tla ya keteka le ra Basotho le lelapa le baneng la Madingwaneng. Mo mokete o tla etelwa pele ke morana wa sehlogo wa Madingwaneng morana Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya 10:00 AM. Letsatsi le hlahlamang la la 10:07 Phupu, teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya Kgosi Rabasotho, Pizzo House hona mogotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metseko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e gangwa ke lerole. Ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le ya mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe, tele ho ya tshwa metshetshane. Hola le bofela Basotho.
1: Ask me FM 99.8.

arrivi da là e dimmi come sono i pezzi mali. You can see it from my trip, jelly man. Get you a few drinks if you want. Perché le becche sono si Italy. Nini nani ninghi se na mangan. Ai, ho ciovi la mangan.